0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi deciutrui affistemo a San Cervone. San Cervone convenne di ritenerne ciò che ci ha trasmesso San Gregorio Magno nei suoi dialoghi. Ci impara che San Cervone è dato l'ospitalità a qualche soldati più o meno persi. Fu arrestato sopra l'ordine del re Totiglia e condannato a essa livrato all'orso più feroce che un re aveva in esso cantini. Ma l'orso o l'orso di mangiarlo si chinato esopedi e l'alicati pedi. In più San Cervone gli disse di tena a Venanzio, vescovo di Lun, un altro miracolo operato per San Cervone, che al momento dell'arrivata dei Lombardi si rifugiò in Isola d'Elba. Allora da suo morti desse l'ordine o suo clero di interrarlo in una tomba che deva trovare in Aesia di Populogna. Le raccomandò non è paura di Longobardi, ma di fuggire immediatamente dopo averlo seppellito. Dopo la distruzione di Populogna per pirati greci in 835-842, Massa Marittima diventò a sedi episcopali e una Aesia dedicata a San Cervone esistia di già. O XIII secolo fece una cattedrale e calchi sene da vita di San Cervone ornono uso portono San Cervone morsi nel 573 o 575 ed è affistato in Corsica.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: Toujours la parole de Dieu qui a initié cette situation du Christ et avec ses parents à Nazareth. Et voyez, cette parole de Dieu est très importante. Il faut sans cesse l'accueillir, écouter, accueillir et la mettre en pratique.
1: Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga o do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 9, prima parte. Abitanti di Gerusalemme dopo il ritorno in cattività. Tutto Israele è registrato in le genealogie

è scritto in un libro di re d'Israele. E Giuda fu portato prigioniero in Babilonia per via di sua infedeltà. I primi abitanti che stavano in sua proprietà, in sua città, erano gli israeliti, i sacrificatori, i levitici e i netianini. In Gerusalemme stavano figli di Giuda, figli di Beniamino e figli di Efraim e di Manasseo. Figli di Perez, figli di Giuda, Utai, figli di Amiud, figli di Omri, figli di Imri, figli di Bani, Schiloniti, Asaia, il primo nato e i suoi figli di Zerach, Jeuel e i suoi fratelli, 690. Figli di Beniamino, Salu, figli di Mesculam, figli di Odavia, figli di Assenua, di Nebia, figli di Jerogam, Ela, figli di Uzzi, figli di Micri, Mesculam, figli di Schefatia, figli di Reuel, figli di Dibnia, e i suoi fratelli, seconda e sua generazione, 956. Tutti i sommi erano capi di famiglie nelle case di Isoa. Sacrificador, Diedaia, di Oraib, di Agin, Azaria, figlio di Ilchia, figlio di Mesculam, figlio di Tzadok, figlio di Merayot, figlio di Agidub, principe di Agasa di Dio, Adaia, figlio di Jerogam, figlio di Pascur, figlio di Malchia, Maesai, figlio di Adiel, figlio di Yagzer, figlio di Mesculam, figlio di Meschilemit, figlio di Immer. E i suoi fratelli, capi di Agasi di Zoab, 1760 uomini valorosi occupati al servizio di Agasa di Dio. Levitichi, Schemaia, figlio di Ascub, figlio di Aziram, figlio di Ascabia e figlio di Merari, Bacabar, Eresk, Galal, Matania, figlio di Migea, figlio di Zikri, figlio di Azafu, Abidias, figlio di Schemaia, figlio di Galal, figlio di Jedutun, Berechia, figlio d'Aza, figlio del Cana, che stava nei paesi di Netovani, Netovatiani e i Portunari, Scalum, Agub, Talmon, Agiman e i suoi fratelli, Scalum era Ugapu e Finawa e a porta di Ure Aliwante. Questi sono i Portunari per il campo di figlio di Levia. Scalum, figlio di Gore, figlio di Baziaf, figlio di Gore e i suoi fratelli della casa di Osoab. I Goreiti avevano la funzione di guardiani di luce di attenda. I Zobapi avevano guardato l'entrata di un campo dell'Eterno e Finees, figlio di Lazar, era stato nel tempo. Usogap e l'Eterno era con lui.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi deciutrui affistemo a San Cervone. San Cervone convenne di ritenerne ciò che ci ha trasmesso San Gregorio Magno nei suoi dialoghi. Ci impara che San Cervone è dato l'ospitalità a qualche soldati più o meno persi. Fu arrestato sopra l'ordine del re Totiglia e condannato a essa livrato all'orso più feroce che un re aveva in esogantini. Ma l'orso o l'orso di mangiarlo si chinato esopedi e l'alicati pedi. In più San Cervone gli disse di tena a Venanzio, vescovo di Lun, un altro miracolo operato per San Cervone, che al momento dell'arrivata di Lombardi si rifugiò in Isola d'Elba. Allora da suo morti desse l'ordine o Zogliru di interrarlo in una tomba che deva trovare in Aesia di Populogna. Le raccomandò non ne paura di Longobardi, ma di fuggire immediatamente dopo averlo seppellito. Dopo la distruzione di Populogna per pirati greci in 835-842, Massa Marittima diventò a sedi episcopali e una Aesia dedicata a San Cervone esistia di già. O XIII secolo fece una cattedrale e calchi sene da vita di San Cervone ornono uso portono San Cervone morsi nel 573 o 575 ed è affistato in Corsica.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 9, prima parte. Abitanti di Gerusalemme dopo il ritorno in cattività. Tutto Israele è registrato in le genealogie scritte in un libro di re d'Israele. E Giuda fu portato prigioniero in Babilonia per via di sua infedeltà. I primi abitanti che stavano in le sue proprietà, in le sue città, erano gli israeliti, i sacrificatori, i levitici e i netianini. In Gerusalemme stavano figli di Giuda, figli di Beniamino e figli di Efraim e di Manasseo, figli di Perez, figli di Giuda, Utai, figli di Amiud, figli di Omri, figli di Imri, figli di Bani, Schiloniti, Asaia, il primo nato e i suoi figli, figli di Zerac, Jeuel e i suoi fratelli, 690. Fiori di Beniamino, Salu, fiori di Mesculam, fiori d'Odavia, fiori da Senua, Dinebia, fiori di Jerogam, Ela, fiori d'Uzzi, fiori di Micri, Mesculam, fiori di Schefatia, fiori di Reuel, fiori di Dibnia, e i sovrateli, seconda esogenerazione, 956. Tutti i sommi erano capi di famiglie nelle case di Isoa. Sacrificador, Diedaea, Dioraib, Diagin, Azaria, fiori di Ilchia, fiori di Mesculam, fiori di Tzadok, fiori di Merayot, fiori di Agidub, principe di Agasa di Dio, Adaia, fiori di Jerogam, fiori di Pascur, fiori di Malchia, Maesai, fiori di Adiel, fiori di Yagzer, fiori di Mesculam, fiori di Meschilemit, fiori di Immer. E i sovratelli, capi di Egasi di Isoab, 1760 uomini valorosi occupati al servizio di Agasa di Dio. Levitichi, Schemaia, fiori d'Ascub, fiori d'Aziram, fiori d'Ascabia e fiori di Merari, Baccabar, Eresc, Galal, Matania, fiori di Migea, fiori di Zicri, fiori d'Azafu, Abidias, fiori di Schemaia, fiori di Galal, fiori di Jedutun, Berechia, fiori d'Aza, fiori del Cana, che stava in il paese di Netovani, Netovatiani, e i Portunari, Scalum, Agub, Talmon, Agiman e i suoi fratelli, Scalum e Raugapu, e Finawa e a porta di un re Aliwante. Questi sono i Portunari per il campo di fiori di Levia. Scalum, fiore di Gore, fiore di Baziaf, fiore di Gore e i sovratelli di Agasa di Osoab. I Goreiti avevano la funzione di guardiani di luce di attenda. I Sobapi avevano guardato l'entrata di un campo di l'Eterno e Finees, fiore di Lazar, era stato in il tempo, usogap e l'Eterno era con lui.